di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba,